pesce, lo mesce, lo mesce, sei già pesce, pega pesce. Pop, ci pada la ove, ma ci pede te, pop, ci pada la ove, ma ci pede te, pop, ci pada la ove, ma ci pede te, pop, ci pop, ci pop.